0: guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: non ti scordare di me e noi.
1: Radio Puglia.

in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di un chilometro e 500 metri circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei

0: Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lago Pesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano-Scalo-Potenza è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in direzione di Sicignano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di un chilometro e 500 metri circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it. CUP24.

0: Radio Puglia sono le 6 e 32 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Venerdì 2 ottobre 2026. Mancano 90 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda i santi angeli custodi.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Angelo e Angela. Il nome ha origine greca e significa messaggero. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 2 ottobre del 1950, Schulz pubblica per la prima volta su 7 quotidiani statunitensi La striscia dei Peanuts con l'intramontabile Charlie Brown. I Peanuts saranno pubblicati fino al 13 febbraio del 2000, ovvero il giorno dopo la morte dell'autore. È stato uno dei fumetti più famosi e influenti di sempre, venendo pubblicato per 50 anni su oltre 2600 testate, tradotto in più di 20 lingue e pubblicato in oltre 70 nazioni, raggiungendo 355 milioni di lettori.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 2 ottobre ricordiamo Sting, Romina Power, Antonio Di Pietro.
1: Le frasi del cinema.
2: Non importa chi sei, ogni giorno della tua vita sei dentro un database, pronto per essere spiato. Non soltanto terroristi, nazioni o grandi aziende, ma tu, dal film Snowden.
1: Proverbio del giorno.
3: Se ti piace il miele, devi sopportare le punture delle api. Proverbio marocchino.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buonissima giornata a tutti da Roberto. Oggi è venerdì 2 ottobre 2026 e siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Si comincia dall'Ariete. Giorno positivo sotto il profilo professionale, soprattutto se saprete sfruttare con intelligenza la vostra naturale intraprendenza. I risultati che otterrete saranno certo molto confortanti, in particolare se riuscirete a non rimandare a domani quello che potete realizzare subito. Toro, giornata generosa di suggestioni e di idee. Avrete voglia di cambiamenti, di novità e gettarvi in qualche impresa straordinaria. Giornata emozionante anche per l'amore. Stare accanto alla persona amata vi farà sentire al settimo cielo. Gemelli, giornata per voi invece stressante. Dovrete sudarvi con impegno e fatica ogni risultato, anche il più semplice. Affrontando gli eventuali problemi di salute con serenità, riuscite a risolverli meglio e più in fretta. Cancro, combattete un lieve turbamento emotivo organizzando una serata con le persone care che, come sempre, hanno il potere di rasserenarvi. Smaltiti gli impegni, potete ritagliarvi un angolino tutto vostro per oziare e fantasticare in pace. Leone, un bellissimo cielo vi catapulta in una giornata straordinaria, sia per quanto riguarda la forma fisica che le occasioni di successo che potrete conseguire in ogni settore, a cominciare da quello sociale. Vergine, giornata in salita ma non priva di buone notizie. Una questione legale che si trascinava da tempo potrebbe risolversi a vostro favore. Dovrete pensare bene a come investire un inaspettato gruzzoletto che rimpingua le vostre tasche. In amore ultimamente sembrate più propensi a flirtare piuttosto che a impegnarvi. Bilancia, potrete puntare dritti alle mete più ambite, avete molti aiuti esterni e opportunità favorevoli. Non esitate, buttate legna sul fuoco. In famiglia, attingete al vostro ritrovato ottimismo per superare definitivamente certe tensioni. Scorpione, ce la state mettendo tutta, il vostro prestigio sta aumentando a vista d'occhio. Una trattativa delicata è in fase di conclusione. Avanti così, con i superiori dalla vostra e un atteggiamento sollecito, non avrete niente da temere. La vita di coppia continua a riservarvi grandi sorprese. Sagittario, sfruttate le buone posizioni planetarie di questo momento utilizzando al meglio l'intuito e la fantasia e sfoderando tutta la vostra inventiva per elaborare progetti innovativi e creare nuove e proficue alleanze. In ambito sentimentale date uno scossone al rapporto di coppia. Capricorno, forma fisica non proprio perfetta, non assumetevi nuovi impegni, cercate di non affaticarvi. Idee e progetti che non decollano, incontri e appuntamenti mancati potrebbero mettervi in ansia. Cercate di non coltivare dubbi e apritevi con fiducia a chi vi vuole bene. Acquario, non lesinate mai sull'impegno necessario per raggiungere determinate mete professionali. Se volete ottenere un certo risultato, dovrete rimboccarvi le maniche e mettere in conto un po' di fatica. Momento adatto per risanare il vostro bilancio. Pesci, non è il momento di sfidare la sorte, di lanciarvi in affari che non vi convincono, di fare prove di forza con il partner. Rimandate le decisioni a momenti più facili, lontano dai rumori, dai problemi, dalle facce di sempre. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia. Da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
6: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, ancora Puglia e Basilicata rimangono protette dall'anticiclone, dunque tempo stabile, soleggiato, c'è qualche annuvolamento sull'Italia occidentale. ma non riesce appunto a raggiungere le regioni adriatiche. Avremo qualche velatura di passaggio e temperature ancora molto elevate, massime fino a 26-27 gradi sulle pianure, ventilazione debole con al più qualche rinforzo da nord tra basso Adriatico e Ionio. Anche nel weekend il tempo sarà stabile, soleggiato e molto mite. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lago Pesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano-Scalo-Potenza è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in direzione di Sicignano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 24 14. Scopri di più su metalgm.it.

0: Radio Puglia sono le 6 e 58 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Il delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo, lo hanno annunciato ieri i legali dei genitori e del fratello della vittima. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato l'avvocato Francesco Compagna. I familiari intendono invece partecipare ad un eventuale giudizio di revisione della condanna di Stasi e allora fidanzato di Chiara, riconosciuto colpevole in via definitiva a 16 anni per l'assassinio della ragazza. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74enne, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Calcio, Nations League, il giorno di Francia-Italia, in campo a Saint-Denis dalle 20:45. Ieri la vittoria per 4-2 del Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, in casa della Danimarca. Bene anche la Germania, 2-0 sulla Serbia. Il Galles vince 2-1 contro la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, ancora Puglia e Basilicata rimangono protette dall'anticiclone, dunque tempo stabile, soleggiato, c'è qualche annuvolamento sull'Italia occidentale, ma non riesce appunto a raggiungere le regioni adriatiche. Avremo qualche velatura di passaggio e temperature ancora molto elevate, massime fino a 26-27 gradi sulle pianure, ventilazione debole con al più qualche rinforzo da nord tra basso Adriatico e Ionio. Anche nel weekend il tempo sarà stabile, soleggiato e molto mite. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Puglia.

0: Com'è romantica la pioggia?
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
3: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
10: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
11: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
10: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
11: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
12: Pizzeria e braceria La Fenice.
13: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
12: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
13: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
12: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
14: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
2: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
3: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai

0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Con Versano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
3: Radio Puglia.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 32 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Venerdì 2 ottobre 2026. Mancano 90 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda i santi angeli custodi.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Angelo e Angela. Il nome ha origine greca e significa messaggero. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 2 ottobre del 1950, Schulz pubblica per la prima volta su 7 quotidiani statunitensi La striscia dei Peanuts con l'intramontabile Charlie Brown. I Peanuts saranno pubblicati fino al 13 febbraio del 2000, ovvero il giorno dopo la morte dell'autore. È stato uno dei fumetti più famosi e influenti di sempre, venendo pubblicato per 50 anni su oltre 2600 testate, tradotto in più di 20 lingue e pubblicato in oltre 70 nazioni, raggiungendo 355

0: 5 milioni di lettori. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 2 ottobre ricordiamo Sting, Romina Power, Antonio Di Pietro.
0: Le frasi del cinema. Non importa chi sei, ogni giorno della tua vita sei dentro un database, pronto per essere spiato. Non soltanto terroristi, nazioni o grandi aziende, ma tu, dal film Snowden. Proverbio del giorno.
1: Se ti piace il miele, devi sopportare le punture delle api. Proverbio marocchino.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buonissima giornata a tutti da Roberto. Oggi è venerdì 2 ottobre 2026 e siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Si comincia dall'Ariete. Giorno positivo sotto il profilo professionale, soprattutto se saprete sfruttare con intelligenza la vostra naturale intraprendenza. I risultati che otterrete saranno certo molto confortanti, in particolare se riuscirete a non rimandare a domani quello che potete realizzare subito. Toro, giornata generosa di suggestioni e di idee. Avrete voglia di cambiamenti, di novità e gettarvi in qualche impresa straordinaria. Giornata emozionante anche per l'amore. Stare accanto alla persona amata vi farà sentire al settimo cielo. Gemelli, giornata per voi invece stressante. Dovrete sudarvi con impegno e fatica ogni risultato, anche il più semplice. Affrontando gli eventuali problemi di salute con serenità, riuscite a risolverli meglio e più in fretta. Cancro, combattete un lieve turbamento emotivo organizzando una serata con le persone care che, come sempre, hanno il potere di rasserenarvi. Smaltiti gli impegni, potete ritagliarvi un angolino tutto vostro per oziare e fantasticare in pace. Leone, un bellissimo cielo vi catapulta in una giornata straordinaria, sia per quanto riguarda la forma fisica che le occasioni di successo che potrete conseguire in ogni settore, a cominciare da quello sociale. Vergine, giornata in salita ma non priva di buone notizie. Una questione legale che si trascinava da tempo potrebbe risolversi a vostro favore. Dovrete pensare bene a come investire un inaspettato gruzzoletto che rimpingua le vostre tasche. In amore ultimamente sembrate più propensi a flirtare piuttosto che a impegnarvi. Bilancia, potrete puntare dritti alle mete più ambite, avete molti aiuti esterni e opportunità favorevoli. Non esitate, buttate legna sul fuoco. In famiglia, attingete al vostro ritrovato ottimismo per superare definitivamente certe tensioni. Scorpione, ce la state mettendo tutta, il vostro prestigio sta aumentando a vista d'occhio. Una trattativa delicata è in fase di conclusione. Avanti così, con i superiori dalla vostra e un atteggiamento sollecito, non avrete niente da temere. La vita di coppia continua a riservarvi grandi sorprese. Sagittario, sfruttate le buone posizioni planetarie di questo momento utilizzando al meglio l'intuito e la fantasia e sfoderando tutta la vostra inventiva per elaborare progetti innovativi e creare nuove e proficue alleanze. In ambito sentimentale date uno scossone al rapporto di coppia. Capricorno, forma fisica non proprio perfetta, non assumetevi nuovi impegni, cercate di non affaticarvi. Idee e progetti che non decollano, incontri e appuntamenti mancati potrebbero mettervi in ansia. Cercate di non coltivare dubbi e apritevi con fiducia a chi vi vuole bene. Acquario, non lesinate mai sull'impegno necessario per raggiungere determinate mete professionali. Se volete ottenere un certo risultato, dovrete rimboccarvi le maniche e mettere in conto un po' di fatica. Momento adatto per risanare il vostro bilancio. Pesci, non è il momento di sfidare la sorte, di lanciarvi in affari che non vi convincono, di fare prove di forza con il partner. Rimandate le decisioni a momenti più facili, lontano dai rumori, dai problemi, dalle facce di sempre. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
1: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Lunedì 5 ottobre, ore 20, apertura allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire, Vasco Rossi Cover Band, I Comandanti.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Domenica 4 ottobre alle 18, messa solenne. A seguire processione e concerto in cassa armonica della Banda di Mottola diretta dal maestro Giuseppe Gregucci. Alle ore 23, fuochi pirotecnici e bolero. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
5: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
6: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393-458-1472.
1: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada la Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada la Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa la Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre, ore 21, live Ritmo Binario Band.
2: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: A Radio Puglia sono le ore 8 e un minuto.
7: Radio Puglia News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Presente anche il ministro Giorgetti. Alla fine, secondo indiscrezioni stampa, sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. Poco prima, parlando a un evento della CNA, era stata la stessa Premier ad insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles dopo quella precisa ottenuta per il caro energia.
9: Abbiamo ottenuto la disponibilità per una maggiore flessibilità, parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni, e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
8: Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia torna in campo per il test più difficile di questa Nations League. A Saint-Denis gli azzurri del CT Mancini sono attesi stasera dalla Francia di Zidane, di nuovo avversario 20 anni dopo la testata nel Mondiale 2006. Lorenzo Villanetti.
10: Tra lo shock dell'Olimpico vissuto contro il Belgio e lo spettacolo di Bursa offerto davanti alla Turchia, c'è un abisso per la nuova Italia di Mancini a caccia di conferme. Dopo 3 punti in 2 partite, la terza uscita di Nations League è quella più dura. Alle porte di Parigi c'è la Francia di Zinedine Zidane, a punteggio pieno e sempre temibile con le sue stelle, nonostante l'assenza di Mbappé. Parola al nostro CT, così alla vigilia.
11: La squadra, la Francia, che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi. Noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
10: L'esame francese servirà dunque anche alla costruzione dell'identità, a indicare la strada Alessandro Bastoni.
12: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
10: Calcio d'inizio allo Stade de France alle 20:45, in campo anche Belgio-Turchia.
8: Ed è tutto, a più tardi.
7: Radio Puglia, meteo.
13: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
14: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, ancora Puglia e Basilicata rimangono protette dall'anticiclone, dunque tempo stabile, soleggiato, c'è qualche annuvolamento sull'Italia occidentale, ma non riesce appunto a raggiungere le regioni adriatiche. Avremo qualche velatura di passaggio e temperature ancora molto elevate, massime fino a 26-27 gradi sulle pianure, ventilazione debole con al più qualche rinforzo da nord tra basso Adriatico e Ionio. Anche nel weekend il tempo sarà stabile, soleggiato e molto mite. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: dettaglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
4: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
7: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate.

0: Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
1: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
0: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
1: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: L'almanacco del giorno. Venerdì 2 ottobre 2026. Mancano 90 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda i santi angeli custodi.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Angelo e Angela. Il nome ha origine greca e significa messaggero. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 2 ottobre del 1950, Schulz pubblica per la prima volta su 7 quotidiani statunitensi la striscia dei Peanuts con l'intramontabile Charlie Brown. I Peanuts saranno

0: pubblicati fino al 13 febbraio del 2000, ovvero il giorno dopo la morte dell'autore. È stato uno dei fumetti più famosi e influenti di sempre, venendo pubblicato per 50 anni su oltre 2600 testate, tradotto in più di 20 lingue e pubblicato in oltre 70 nazioni, raggiungendo 355 di lettori.
1: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 2 ottobre ricordiamo Sting, Romina Power, Antonio Di Pietro.
1: Le frasi del cinema.
0: Non importa chi sei, ogni giorno della tua vita sei dentro un database, pronto per essere spiato. Non soltanto terroristi, nazioni o grandi aziende, ma tu, dal film Snowden.
1: Proverbio del giorno.
2: Se ti piace il miele, devi sopportare le punture delle api. Proverbio marocchino.
1: Avete ascoltato l'Almanacco del Giorno.
3: Una buonissima giornata a tutti da Roberto. Oggi è venerdì 2 ottobre 2026 e siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Si comincia dall'Ariete. Giorno positivo sotto il profilo professionale, soprattutto se saprete sfruttare con intelligenza la vostra naturale intraprendenza. I risultati che otterrete saranno certo molto confortanti, in particolare se riuscirete a non rimandare a domani quello che potete realizzare subito. Toro, giornata generosa di suggestioni e di idee. Avrete voglia di cambiamenti, di novità e gettarvi in qualche impresa straordinaria. Giornata emozionante anche per l'amore. Stare accanto alla persona amata vi farà sentire al settimo cielo. Gemelli, giornata per voi invece stressante. Dovrete sudarvi con impegno e fatica ogni risultato, anche il più semplice. Affrontando gli eventuali problemi di salute con serenità, riuscite a risolverli meglio e più in fretta. Cancro, combattete un lieve turbamento emotivo organizzando una serata con le persone care che, come sempre, hanno il potere di rasserenarvi. Smaltiti gli impegni, potete ritagliarvi un angolino tutto vostro per oziare e fantasticare in pace. Leone, un bellissimo cielo vi catapulta in una giornata straordinaria, sia per quanto riguarda la forma fisica che le occasioni di successo che potrete conseguire in ogni settore, a cominciare da quello sociale. Vergine, giornata in salita ma non priva di buone notizie. Una questione legale che si trascinava da tempo potrebbe risolversi a vostro favore. Dovrete pensare bene a come investire un inaspettato gruzzoletto che rimpingua le vostre tasche. In amore ultimamente sembrate più propensi a flirtare piuttosto che a impegnarvi. Bilancia, potrete puntare dritti alle mete più ambite, avete molti aiuti esterni e opportunità favorevoli. Non esitate, buttate legna sul fuoco. In famiglia, attingete al vostro ritrovato ottimismo per superare definitivamente certe tensioni. Scorpione, ce la state mettendo tutta, il vostro prestigio sta aumentando a vista d'occhio. Una trattativa delicata è in fase di conclusione. Avanti così, con i superiori dalla vostra e un atteggiamento sollecito, non avrete niente da temere. La vita di coppia continua a riservarvi grandi sorprese. Sagittario, sfruttate le buone posizioni planetarie di questo momento utilizzando al meglio l'intuito e la fantasia e sfoderando tutta la vostra inventiva per elaborare progetti innovativi e creare nuove e proficue alleanze. In ambito sentimentale date uno scossone al rapporto di coppia. Capricorno, forma fisica non proprio perfetta, non assumetevi nuovi impegni, cercate di non affaticarvi. Idee e progetti che non decollano, incontri e appuntamenti mancati potrebbero mettervi in ansia. Cercate di non coltivare dubbi e apritevi con fiducia a chi vi vuole bene. Acquario, non lesinate mai sull'impegno necessario per raggiungere determinate mete professionali. Se volete ottenere un certo risultato, dovrete rimboccarvi le maniche e mettere in conto un po' di fatica. Momento adatto per risanare il vostro bilancio. Pesci, non è il momento di sfidare la sorte, di lanciarvi in affari che non vi convincono, di fare prove di forza con il partner. Rimandate le decisioni a momenti più facili, lontano dai rumori, dai problemi, dalle facce di sempre. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
1: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
0: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
2: Servizio anche all'aperto.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del Sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
6: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana e a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
7: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
9: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
8: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre, ore 21, live Ritmo Binario Band.
9: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
10: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
11: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
12: Radio Puglia News.
13: Bentrovati all'ascolto da Daniele Baldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale, da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che, insieme all'inflazione, mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico a Kaliningrad e ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation anche con il fermo delle navi russe. Infine ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Continuano sul terreno intanto raid incrociati. Droni russi hanno colpito un ponte nel sud di Kiev che attraversa il fiume Dnipro. L'Ucraina invece ha raggiunto e colpito con i suoi droni impianti industriali nella città di Volgograd, nel sud della Russia. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
12: Radio Puglia. Meteo.
14: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
15: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, ancora Puglia e Basilicata rimangono protette dall'anticiclone, dunque tempo stabile, soleggiato, c'è qualche annuvolamento sull'Italia occidentale, ma non riesce appunto a raggiungere le regioni adriatiche. Avremo qualche velatura di passaggio e temperature ancora molto elevate, massime fino a 26-27 gradi sulle pianure, ventilazione debole con al più qualche rinforzo da nord tra basso Adriatico e Ionio. Anche nel weekend il tempo sarà stabile, soleggiato e molto mite. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
16: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata!

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
3: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
4: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
3: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagnodoccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 euro. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
8: Com'è romantica la pioggia?
9: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
10: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
11: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
12: www.tecnoresinesrl.it.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e Mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Col Fischio Senza e della Banda di Castellana. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
3: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
4: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
3: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 5157.
0: Servizio anche all'aperto.
5: Le nostre scelte

0: www.pmv.it/manutenzione. PMV Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Domenica 4 ottobre, ore 20, apertura serata allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire i Cipurrid Live.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: L'almanacco del giorno. Venerdì 2 ottobre 2026. Mancano 90 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda i santi angeli custodi.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Angelo e Angela. Il nome ha origine greca e significa messaggero. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 2 ottobre del 1950, Schulz pubblica per la prima volta su 7 quotidiani statunitensi La striscia dei Peanuts con l'intramontabile Charlie Brown. I Peanuts saranno pubblicati fino al 13 febbraio del 2000, ovvero il giorno dopo la morte dell'autore. È stato uno dei fumetti più famosi e influenti di sempre, venendo pubblicato per 50 anni su oltre 2600 testate, tradotto in più di 20 lingue e pubblicato in oltre 70 nazioni, raggiungendo 355 milioni di lettori. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 2 ottobre ricordiamo Sting, Romina Power, Antonio Di Pietro.

0: retro.
1: Le frasi del cinema. Non importa chi sei, ogni giorno della tua vita sei dentro un database, pronto per essere spiato. Non soltanto terroristi, nazioni o grandi aziende, ma tu. Dal film Snowden. Proverbio del giorno.
0: Se ti piace il miele, devi sopportare le punture delle api. Proverbio marocchino.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Una buonissima giornata a tutti da Roberto. Oggi è venerdì 2 ottobre 2026 e siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Si comincia dall'Ariete. Giorno positivo sotto il profilo professionale, soprattutto se saprete sfruttare con intelligenza la vostra naturale intraprendenza. I risultati che otterrete saranno certo molto confortanti, in particolare se riuscirete a non rimandare a domani quello che potete realizzare subito. Toro, giornata generosa di suggestioni e di idee. Avrete voglia di cambiamenti, di novità e gettarvi in qualche impresa straordinaria. Giornata emozionante anche per l'amore. Stare accanto alla persona amata vi farà sentire al settimo cielo. Gemelli, giornata per voi invece stressante. Dovrete sudarvi con impegno e fatica ogni risultato, anche il più semplice. Affrontando gli eventuali problemi di salute con serenità, riuscite a risolverli meglio e più in fretta. Cancro, combattete un lieve turbamento emotivo organizzando una serata con le persone care che, come sempre, hanno il potere di rasserenarvi. Smaltiti gli impegni, potete ritagliarvi un angolino tutto vostro per oziare e fantasticare in pace. Leone, un bellissimo cielo vi catapulta in una giornata straordinaria, sia per quanto riguarda la forma fisica che le occasioni di successo che potrete conseguire in ogni settore, a cominciare da quello sociale. Vergine, giornata in salita ma non priva di buone notizie. Una questione legale che si trascinava da tempo potrebbe risolversi a vostro favore. Dovrete pensare bene a come investire un inaspettato gruzzoletto che rimpingua le vostre tasche. In amore ultimamente sembrate più propensi a flirtare piuttosto che a impegnarvi. Bilancia, potrete puntare dritti alle mete più ambite, avete molti aiuti esterni e opportunità favorevoli. Non esitate, buttate legna sul fuoco. In famiglia, attingete al vostro ritrovato ottimismo per superare definitivamente certe tensioni. Scorpione, ce la state mettendo tutta, il vostro prestigio sta aumentando a vista d'occhio. Una trattativa delicata è in fase di conclusione. Avanti così, con i superiori dalla vostra e un atteggiamento sollecito, non avrete niente da temere. La vita di coppia continua a riservarvi grandi sorprese. Sagittario, sfruttate le buone posizioni planetarie di questo momento utilizzando al meglio l'intuito e la fantasia e sfoderando tutta la vostra inventiva per elaborare progetti innovativi e creare nuove e proficue alleanze. In ambito sentimentale date uno scossone al rapporto di coppia. Capricorno, forma fisica non proprio perfetta, non assumetevi nuovi impegni, cercate di non affaticarvi. Idee e progetti che non decollano, incontri e appuntamenti mancati potrebbero mettervi in ansia. Cercate di non coltivare dubbi e apritevi con fiducia a chi vi vuole bene. Acquario, non lesinate mai sull'impegno necessario per raggiungere determinate mete professionali. Se volete ottenere un certo risultato, dovrete rimboccarvi le maniche e mettere in conto un po' di fatica. Momento adatto per risanare il vostro bilancio. Pesci, non è il momento di sfidare la sorte, di lanciarvi in affari che non vi convincono, di fare prove di forza con il partner. Rimandate le decisioni a momenti più facili, lontano dai rumori, dai problemi, dalle facce di sempre. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
3: Radio Puglia.
4: È una buonissima giornata, la diamo a voi, 9.38, 20. E venerdì 2 ottobre oggi nasce lui, il frontman dei Police. Ci ascoltiamo Message in the Bottle ed è lui, è Sting. Just

0: E siamo in compagnia non solo di Tiarazia ma anche di Andrea.
1: Buongiorno.
0: Che in questo confronto generazionale mi ha chiesto: ma chi è Sting? Come? Ah sì, i Police li conosco. E lui è Gordon Matthew Thomas Summer, che compie 75 anni, sempre più bello, sempre più bravo. Ovviamente canzoni che hanno cambiato anche le sorti della musica italiana, come Englishman e anche A Shape of You. Ma Andrea, non ne conosce? Ascolteremo più tardi.
1: Mi devo fare una cultura.
0: Spazio Mattina insieme alle 12.30. 333-166-5757 per essere in nostra compagnia. Tra un po' ascolteremo i vostri messaggi vocali, i vostri messaggi. Oggi 2 ottobre, una giornata importante, non solo perché si festeggia Sant'Angelo,
1: ma è la festa dei nonni,
0: che sono gli angeli. Esatto. Ma qui c'è una diatriba tra laicità e religiosità, perché la festa dei nonni dovrebbe essere San Gioacchino e Sant'Anna, cioè a luglio, il 20.
1: Però c'è chi festeggia oggi, è
0: il 26,
1: festa nazionale,
0: il 27,
1: dei
0: oggi
1: nonni.
0: La festa, che ha anticipato quella, la consacrazione della Chiesa Cattolica.
1: Esatto, infatti quindi facciamo gli auguri a tutti i nonni d'Italia, in particolar modo ai nonni che stanno ascoltando Radio Puglia.
0: Certo, anche se so che in questo momento sono impegnati sicuramente tra scuola elementare e asilo, perché fanno si organizzano feste insieme, esatto, ai propri nipotini. So che dopo le 11 si scateneranno, ora stanno facendo i giochini. Chi non ha nipotini e comunque nonno, si sente nonno come me, sente zia di diritto e si sta ascoltando, può raccontarci un po' questa giornata, come è iniziata già con chi non si vuole sentire nonno.
1: Esatto,
0: chi non si vuole sentire vecchio.
1: Esatto, perché allora essere nonni oggi è una cosa abbastanza particolare. C'è chi accetta con onore, con diciamo anche
0: orgoglio,
1: brava, esatto,
0: la sapienza
1: questo ruolo. C'è chi invece magari lo sente un po' più vecchio e quindi un po' lo respinge, però diciamo che i nonni sono fondamentali. Io infatti faccio gli auguri ai miei nonni, buona festa dei nonni.
0: E ora ci ascoltiamo un brano di Sting dell'85, If You Love Somebody, quando da solo ha iniziato la sua carriera lasciando i Police negli anni 80.

0: Buongiorno ragazzi, buongiorno Radio Puglia, un augurio a tutti i nonni che sono i pilastri della nostra famiglia, un buon onomastico a Angelo, Angela e Angelica, soprattutto a me, il basso, che mi chiamo Angelo.
1: Pronto, chi è con noi qui su Radio Puglia questa mattina? Pronto? Niente, non era più.

0: E sono già arrivati i primi saluti dalle prime ore di questa mattina, già dalle 6 quando siete svegli per andare al lavoro.
1: Allora, ci scrivono da... ci scrive Arianna dicendo vorrei fare tantissimi auguri di buon onomastico a mio padre Angelo per il suo onomastico, penso che vi stia ascoltando, un bacio da Arianna da Martina.
0: E salutiamo anche Giusy che ci scrive sempre da Martina, che dice Radio Puglia ci fa stare bene.
1: Invece poi c'è un augurio per l'anniversario di nozze di Nunzia e Vincenzo da parte di Antonio e Rossella Lonardelli.
0: Tanti auguri, buon anniversario, vi dedichiamo la pubblicità.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in due minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24. Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost! Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Stasera chiudo gli occhi, ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: E gli auguri arrivano anche da parte di Nunzia e Vincenzo, che ovviamente facevano gli auguri a Maria Oronzo, che anche loro oggi festeggiano il loro anniversario di matrimonio. Non dimenticare che vi vogliamo bene, un saluto anche a me e ad Andrea. Grazie ragazzi, tra pochissimo continuiamo a raccogliere i vostri auguri di buon compleanno, perché è nato oggi venerdì 2 di ottobre e lanceremo l'argomento del giorno dedicato ai nonni. Continuate a scriverci al 333-166-5757. Questa è Radio Puglia. Buongiorno, è Spazio Mattina qui con voi.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
1: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.
4: Andrea, ciao Teresa. Allora, io oggi ho lavorato e volevo salutarmi. Quello che ho condiviso è in articolo.
5: Buongiorno Radio Puglia, volevo dare tanti auguri ad Angelo, l'imballatore più strepitoso al mondo. Auguri anche per la macchina nuova.
6: Radio Puglia.

0: Buongiorno Radio Puglia, voglio fare gli auguri a Nicola Petrone, che oggi compie 60 anni. Auguri Nicola!
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto da Nicolò Cistella, Paesano. Ciao belle!

0: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del Sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
2: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.

0: generosa. Un bacio da Nicolò. Ciao belli. Un saluto dalla braceria da Vincenzo. Stiamo preparando le bombette per voi. Ciao belli.
1: Io sono Carmela, notar Nicola. Cogliona, chi me l'ha fatto quelle pedane?
2: Questo è per il criminal, il nome della canzone della gente. Siete criminali quelli che vi hanno fatto questo lavoro. Allora, Donato che ci ha girato questo vocale di questa signora, se la signora ti becca, ti fa, come si dice, il culo rosso come le scimmie. Buongiorno ad Angela da Trigianello che mi si aggiunge agli auguri, annunzia. Da parte di Nunzia per il suo anniversario di matrimonio, approfittane, sì, approfittatene di Radio Puglia per salutare la squadra di Lella e un abbraccio a tutti noi.

0: Buongiorno Tea, sono Anna da Conversano, faccio gli auguri di buon onomastico a mio marito, Sant'Angelo. Santo Angelo.
1: Ah, santo perché ti sopporta? Cosa lo incorona santo? Dicelo, scrivicelo.

Oggi ci stanno scrivendo per gli auguri ai nonni. Oggi giornata nazionale dedicata ai nonni. Abbiamo ascoltato le canzoni che tanti artisti come Enrico Nigiotti con Non Hollywood ha fatto un omaggio intimo e nostalgico alle radici familiari e agli insegnamenti che il nonno da anziano gli ha lasciato in eredità. Poi ascolteremo anche i brani di Alessandra Amoroso, che spesso ha condiviso dolci messaggi pubblici per i suoi nonni Maria e Nino, considerati i suoi punti di riferimento affettivi e irrinunciabili, come anche Clara, la giovane cantautrice che abbiamo conosciuto a Sanremo 2 anni fa e che continua ad essere a calcare tanti palchi, a duettare, che ha dichiarato apertamente l'amore per la sua musica è solo merito dei suoi genitori, ma soprattutto dei suoi nonni, una figura chiave nella passione artistica. Tanti auguri di buon anniversario anche a Katrin e Stefano Romanazzi da parte dei suoi testimoni. Lui è detto zio Vito Patata. Ragazzi, vi lasciamo con un po' di pubblicità, torniamo con una domanda legata ai nonni, ai vostri ricordi e soprattutto a come vivete questo status.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
4: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4E45 TAG 533 fino a 45.000 km entro il 30 settembre.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Pizzeria e braceria La Fenice.
9: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
8: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gusto.

0: pizze fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
1: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
0: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
1: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Vittoria. Comunque, Franca, non ti scordare, c'è anche la 9, macchina numero 9.
1: Ciao Vittoria che ci scrive: io amo i miei nipoti, posso gridare a tutto il mondo che li amo e sono 7. Se vuoi Vittoria scrivici anche i nomi, da dove ci scrivi o dove, da dove ti stanno ascoltando, se sono sempre del tuo stesso paese. Continua ad ascoltare le canzoni che hanno fatto la storia, ma soprattutto Clara con la novità Le ragazze con San Giovanni.

0: Buongiorno, sei alla zia, a Giocatelfia. Vorrei ringraziare la squadra Galeazzo per gli auguri. Grazie ragazzi, e me ne fatica a me. E vorrei fare gli auguri a tutti quelli che si chiamano come me, Angelo.
1: E anche Rocco Hunt ha ricordato con profonda commozione il nonno.

Buongiorno Radio Puglia, volevo fare gli auguri al nonno Petrone. Uno, vi ci sarà se pago la pizza, uno! Lo zio! Ma è proprio che mascia salen, che si sospetta? Andiamo, che va a festette gol!

ricordaci che partita si disputerà a Salerno, scrivicelo. Salutiamo ancora da parte di zio Vito Patata sempre gli auguri a Catherine e Stefano. Romanazzi si rinnovano da tanti, in tanti e da tante parti della loro famiglia arrivano gli

ai nostri amici di Lussemburgo che vogliono fare gli auguri per la festa dei nonni a Saverio e Ina, che sono lì con loro insieme a Mia, Alba e Leonardo, che sono i loro nipotini, e tanti auguri anche ai nonni Rosanna, Leonardo di Monopoli e anche ai nonni di Fasano. Quanti nonni questa mattina, gli auguri anche da Lussemburgo per ricordarci che le distanze non ci separano ma ci uniscono grazie a Radio Pulse.

0: Quello che state ascoltando è il brano di Tedua Cunieri. Abbiamo ascoltato un brano di Tedua perché lui ha raccontato la sua storia dicendo che è cresciuto grazie ad una signora che poteva essere come sua nonna, con grandi insegnamenti, perché lui ha avuto la mamma e il papà per problemi ovviamente legati alla loro vita personale, lontani, poteva solo ascoltarli per telefono, incontrarli poche volte al mese, ma lui ringrazia questa signora infinitamente e dice: meglio essere stato lontano da loro, ma poi averli rincontrato da adulto e aver capito che la mia musica è anche frutto del mio dolore e di questo racconto della mia vita, che è stata fortunata a essere affidata ad una signora che mi ha reso quello che sono ora. Ha raccontato anche di quando ha portato ai suoi concerti il suo papà dopo tanti anni, per tanto senza rancore, anzi ha rivissuto la maternità e la paternità come figlio in una visione differente.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
9: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
8: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
10: Servizio anche all'aperto. Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre, ore 21, live Ritmo Binario Band.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
14: Buongiorno, sono Anna di La Malunga. Allora, dobbiamo essere numerosi per la festa della mia contrada di La Malunga? Riempiamo La Malunga sabato e domenica? Io sono Anna di La Malunga, saluto tutto il comitato di festa di La Malunga. Bravi ragazzi, bravi, bravi, tutti bravissimi, bravi, bravi.
0: E vi aspettiamo sia io che Rosangela sabato 3 e domenica 4 ottobre in Contrada La Malunga di Monopoli, l'uscita subito dopo sulla statale 16 dell'Assunta.
15: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare gli auguri ad Angelo di Adelfia, da Tony Biker. Buongiorno Radio Puglia, volevo fare gli auguri ad Angelo di Adelfia.

E salutiamo anche Angela che ci ha scritto dal Belgio, ci augura un buon weekend anche a te. Tanti tanti auguri a tutti i nonni, al papà Angelo che lo amo ed è vicino a me. Questo messaggio ci arriva da Tina. Ora ci ascoltiamo un'altra novità musicale, quella di Giorgia con Parafulmini qui su Radio Puglia.

0: sono nei guai. Ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
1: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
0: Ah, impossibile.
1: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99€. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99€ e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
7: Buongiorno Radio Puglia. Faccio gli auguri alle 5 mie sorelle che sono nonne. E anche a voi, se siete nonne, vi faccio gli auguri. Buona giornata e grazie. Ciao.
8: No, non siamo ancora nonni. Non so se a 24 anni... Andrea, vuoi diventare già nonno? No? No, facciamo sorella di Andrea, facci diventare zii e poi già nonno, diventa un po' difficile. Però vogliamo chiedere a voi cosa significa per voi essere nonni nel 2026, se siete nonni, che nonni siete rispetto al trattamento dei nonni che avete ricevuto, perché spesso oggi si dice che i nonni sono sempre indaffarati, non possono più gestire, magari aiutare le famiglie in casa tenendo i figli quando escono da scuola, dall'asilo, facendo i babysitter, perché ora si va in palestra, ci si dedica all'associazionismo, si va in vacanza o si lavora ancora. Raccontateci che nonni siete, che trattamento di nonni avete ricevuto al 3331665757. Questo è Spazio Mattina Radio Puglia con te alla zia, venerdì 2 di ottobre, festa dei nonni, 11:07. Ancora novità musicale, lui è Ricky Martin con Pichito Pichito.

Vorrei fare gli auguri al mio papino che non c'è più per la festa dei nonni. Sei l'angelo più bello. Questo messaggio ci arriva da Enita. Mi raccomando, scriveteci sempre il vostro nome e il paese da dove ci state scrivendo. Più tardi anche gli auguri di buon compleanno in diretta qui su Radio Puglia. Continuate a scriverci al 333 166 5757.

0: Ea, buongiorno. Io sono diventata 32 anni nonna ed è una cosa bellissima. C'ho 7 nipoti e di cui fra 10 giorni divento bisnonna. È una cosa bella, bellissima essere nonna. È la gioia più bella che possa esistere al mondo della vita. Ciao Ea.
1: Ciao cara, raccontaci come supporti i tuoi figli nell'essere nonna e i tuoi nipotini.
2: Buongiorno, vorrei fare una dedica a Nunzia e a Vincenzo per il loro anniversario di matrimonio da parte di Irene e Noemi. Un grande bacione, un abbraccio e un saluto alla squadra di Lella. Buongiorno, la canzone le dedico Un amore così grande, grazie.
1: Ah, dopo facciamo la selezione romantica.
3: Radio Puglia, Rocco, tanti auguri di buon onomastico, Angelo.

che non chiamiamo per gli auguri di buon onomastico, ma solo per gli auguri di buon compleanno. E cogliamo l'occasione di fare gli auguri di buon onomastico a zio Angelo da parte di tutta la famiglia di Putignano. Il messaggio ci arriva da Nico. Saluti ad Annalisa, Chiara e Mariella e alla pazzerella Daniela da Dani.

I miei bambini, Rocco e Jacopo, sono fortunatissimi. Nonni, sia materni che paterni, sempre, sempre presenti, disponibili, pronti a darci una mano. Tanti auguri anche ai nonni, dei miei nonni e i miei nonni presenti, anche se non ci sono purtroppo, ma li sento nel cuore. Questo messaggio ci arriva da Rossella.

Facciamo gli auguri ai nostri genitori Nicola e Lucia, che sono dei nonni meravigliosi. Vogliamo dirgli che sono speciali e le loro nipotine li amano tantissimo. Grazie a Narella per

0: Già portato la febbre gialla, la vuoi?
1: Potete fare gli auguri a mio figlio Nico da Noci per i suoi 22 anni di vita? Certo, tanti auguri da parte di Katia e da noi di Radio Puglia.

tanti auguri alla nonna Anila, che si prende cura della piccola Sofia ogni giorno. Anche da parte di un'amica, gli auguri sono sempre da parte di Annarella.

0: Mentre Grazia fa tanti auguri per la festa dei nonni alle sue sorelle, anche a Mina, li vuole un mondo di bene, sono tutte nonne. C'è il raduno delle nonne. Qual è il mood delle nonne? Fate anche i trend ora dopo i 60 anni sui social. Buongiorno Tea, sono Angela da Bari. Tutti i nipoti fanno tanti auguri per la festa dei nonni al nonno Emanuele, alla nonna che è lassù ma ci guarda.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno.
7: Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
8: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
9: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
8: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
10: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria. Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Domenica 4 ottobre alle 18, messa solenne. A seguire processione e concerto in cassa armonica della Banda di Mottola, diretta dal maestro Giuseppe Gregucci. Alle ore 23, fuochi pirotecnici e bolero. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Lana Grotte.
11: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: triste.
1: Buongiorno Radio Puglia, mi metti la canzone siciliana gentilmente?
2: Come?
3: Mina ringrazia a Grazia degli auguri per la festa dei nonni.
4: Buongiorno, sono Ada da Conversano. Faccio auguri di buon onomastico a mio figlio Angelo. Posso ascoltare la canzone Genova Napoli? Grazie.
3: Un abbraccio. Ciao Graziella.
5: Qua mi verrebbe da dire Andrea, grazie Graziella.
6: Abbiamo lanciato l'argomento, poi Andrea ci leggerà qualche notizia in merito a questa questione legata ai nonni, all'importanza

0: Angelo mio, Tiziano Ferro.
1: Se tu li preghi. E quando arrivano ti guardano, ti sorridono e se ne vanno. Per lasciarti il ricordo di un sogno lungo una notte che vale una vita e poi non torna più.
2: Radio Puglia.

c'è Dani che vuole fare tanti auguri di buon onomastico ad Angelo, da tutti quelli della Semina, e dirgli che è uno scorzone. Angelo, non hai portato neanche un caffè. Angelo, scriveteci sempre il paese da dove ci state ascoltando e cosa state facendo. Per te.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Puglia Basilicata ancora condizioni meteo prevalentemente stabili per la presenza dell'anticiclone che garantirà ampi spazi soleggiati e soprattutto clima gradevole per il periodo nel corso di queste giornate. Le temperature massime infatti saranno ancora su valori tardo estivi. Un cambiamento è da attendersi dopo il 7 di ottobre con le prime piogge atlantiche a cui seguirà probabilmente anche qualche giorno di pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti dopo il 10. Per questi e maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale la nostra app di Trebi Meteo.
2: E Andrea, diciamo che l'estate è tornata, perché dopo il freddo di settembre ad ottobre si può andare al mare. Ringraziamo Trebi Meteo e le bellezze al bagno si continuano a vedere, soprattutto tanti stranieri qui in Puglia, e anche i concerti live, per fortuna non sotto la pioggia ma con un bellissimo clima.
3: Esatto, infatti domani sera vi ricordiamo il concerto di Serena Brancale al Palaflor per concludere questo tour estivo durante
2: Sacro Cuore,
3: esatto, durante tutto l'estate. Si concluderà a Bari, proprio perché Bari, diciamo, è la sua terra d'origine, e Radio Puglia sarà proprio lì a testimoniare questo grandioso concerto. Potrete vedere poi sui nostri canali social tutto alcuni spezzoni, diciamo, del
2: video, concerto. Noi canteremo, balleremo, soprattutto avremo l'opportunità anche di incontrare Delia, che sarà ospite, esatto, del suo concerto, e forse anche Clem, che state vedendo a X Factor, che è uno dei suoi ballerini e coreografi, anche cantautore, che apre i suoi concerti.
3: Anche perché ricordiamo che Serena Brancale è stata intervistata proprio da Giulia un po' di giorni fa durante la conferenza stampa
2: al Pentagramma, che è la sua scuola di origine a Bari, una delle più grandi.
3: Se avete perso l'intervista, potete tranquillamente recuperarla
2: sui nostri social, anche sul sito, nella sezione podcast. E c'è chi ci scrive: il 22 maggio del 2010 è venuto a mancare, ahimè, mio zio, anche egli, è doveroso salutarlo, per me è stato come un nonno, un giorno di dolore, e però paragonato alla Champions che ha vinto, essendo lui un grande interista, diciamo, si è andato anche felice, diciamo così, e vuole invece ascoltare la canzone di Serena Brancale
3: dedicata alla mamma,
2: che si chiama Qui con me, presentata a Sanremo, e la dedica alla sua mamma, che è anche nonna. Tutta per te, qui su Radio Puglia. 11:39 ancora, buongiorno da te Andrea, questo è Spazio Mattina, venerdì 2 di ottobre su Radio Puglia.

Che spettacolo, ragazzi. Ha duettato anche con Jovanotti, ma artista così completa. Se lo merita, se lo merita. Grande Serena Brancale. E ora ci ascoltiamo il pezzaccio che sta andando forte in radio, Delia con Fiat 131, Rum e Cioccolata.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del Sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione. La Brace, carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino, adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.

0: E stiamo provando a raggiungere i festeggiati di oggi. La prima non ci ha risposto, anzi tra un po' facciamo gli auguri in diretta. Tu avevi qualcosa da raccontarci sui nonni,
1: esatto, allora, un articolo di Crescere Insieme dice che...
0: Pronto! Abbiamo con noi il festeggiato. Stiamo parlando di nonni, del perché si festeggia oggi la festa del nonno. E oggi abbiamo Kardashian, Papa Kardashian. Buongiorno, sono Pasqualina, buongiorno. Angela, Giusy e Pia, le nuore di Franco. Per favore, potreste chiamarlo oggi il suo 80° compleanno.
2: Grazie.
1: Auguri.
0: Scusa, perché ti soprannominano Papa Kardashian?
2: Perché prima stavo nel convento.
0: E come mai tutta una volta hai fatto 3 figli, 3 nuore?
2: Sì, è più troppo di cose, al tanto di fretta.
0: Capito, la mancanza dell'amore è tutta una volta veloce. Senti, allora, come festeggiamo questi 80 anni? Cosa vuoi dire alle tue nuore Angela, Giusy e Pia?
2: Che gli devo dire?
0: Li devi pagare da mangiare e da bere.
2: Io sto sempre a disposizione di tutti.
0: Bravo. Loro ci scrivono. Tu di dove sei? Di Necattaro?
2: Come, non ho capito.
0: Dove abiti, Franco?
2: Dove abito?
0: In quale paese?
2: Lo sanno dove abito.
0: No,
2: io.
0: Perché lei non ci ha scritto. Sei di Necattaro?
2: Sì.
0: Siete tutti di Necattaro, vabbè, ci fa piacere. Tanti auguri, tantissimi anche da parte nostra di Radio Puglia, e festeggiate alla grande.
2: Ok, ti ringrazio.
0: Tu li vuoi un mondo di bene alle tue nuore, loro ti vogliono un mondo di bene.
2: Lo so.
0: Che brave nuore. Ciao Franco,
1: auguri.
2: Ciao, grazie.
0: Mentre non siamo riusciti a raggiungere Enza, questo è il messaggio.
3: Buongiorno Radio Puglia, potreste dare gli auguri a mia sorella Enza per i suoi 55 anni da Pinuccio fratello, e dirgli che li voglio bene e ci vediamo stasera.
0: Pinuccio, mi dispiace, ma gli auguri anche da parte di Checco, Vinci, arrivano ad Enza, ma Enza non ci ha risposto.

0: Manuela, benvenuta a Radio Puglia, come stai? Sentiamo cani, gatti. Ciao Donatella, dove sei? Allo Zoo Safari, dove sei? Sei in diretta su Radio Puglia, tanti auguri di buon compleanno.
1: Auguri.
2: Grazie, grazie mille.
0: Allora, i tuoi figli, Anthony e anche solo Anthony c'è scritto, giusto? Sì, Anthony. Tanti auguri alla mamma migliore del mondo.
2: Grazie mille.
0: Allora, tu sei di Castellana Grotte, dici un po', dove sei? Quanti animali hai a casa tua?
2: Non ho capito.
0: Quanti animali hai a casa tua?
2: Quanti animali? Un cagnolino.
0: Ah, immagino sia piccolo, di piccola taglia, giusto?
1: Pensavamo
2: pincher.
1: Fossero di più.
0: No, perché quando più piccoli sono, più casino fanno. Ciao amore della zia. Qua abbiamo un gatto, non so se fosse il caso di farli incontrare. Allora, come festeggerai Donatella oggi?
2: Stasera ho una piccola villetta. Tanto degli amici, parenti, i figli con i consorti, compagno e compagna. Che non sono stati.
0: Non siete tanti. Cucini tu?
2: Sì. Due tartine, due patatine.
1: Si possono aggiungere anche due persone in più? Io e te?
2: Certo.
0: Tanto siamo sul posto.
1: Brava.
0: Senti, allora Donatella, quanti anni sono? Tuo figlio non ce li ha scritti.
2: No, aspetta, non ho capito che questo sta sbagliando.
0: È protagonista. Quanti anni compi oggi? Non ce li ha scritti tuo figlio?
2: Sai,
0: vabbè, 25 su per giù.
2: Sì, ma già.
0: Ma sei già nonna?
2: No, non sono ancora nonna.
0: Perciò oggi solo gli auguri di buon compleanno, niente auguri per gli angeli, niente auguri per la nonna. Va bene, va benissimo. Allora, sicuramente 25 anni, non di più, giù di lì. 25,
1: dalla
0: 30,
1: voce.
0: Dalla voce.
2: Faccio oggi esattamente 61.
0: 71.
2: 71.
0: Ho detto, dacci il tuo elisir di giovinezza nella voce. Comunque 10 anni in meno rispetto a 71, ma sei comunque giovanissima in voce. Complimenti. Buon compleanno, auguroni da parte nostra.
1: Brava, si sente dalla voce.
0: Immagino. Ma i tuoi nonni com'erano da giovani? Ti hanno accudito i tuoi nonni? Che rapporto avevi con i nonni? Raccontaci un po'.
2: Con la mamma di mio padre avevamo un bel rapporto, perché io andavo, li portavo da mangiare, perché lui non si poteva muovere. È stato un bel rapporto, molto stretto. Con la mamma di mia madre ero piccolissima proprio, poi morì, anche se sono morti a tanti, cioè grandi.
0: Perciò te li sei goduti.
2: 90 anni. Però con la nonna di mia madre non mi ricordo tanto, perché ero proprio piccola. Invece con la mamma di mio padre, con il marito, anche mio nonno, c'era un bel rapporto, mi volevano bene. Perché mia madre
1: ricordo.
2: Mi portavo da mangiare. Come facevo questi sai, c'era un bel rapporto tra nonna e nipote.
0: Sì, accudivi anche tu loro, questa reciproca. Complimenti. Grazie per essere stata con noi su Radio Puglia. Ciao.
1: Auguri ancora.
0: Ciao.
2: Arrivederci.
0: Ciao mamma Donatella.
2: Grazie.
0: Ciao. Continuiamo con le vostre richieste musicali qui su Radio Puglia. Restate connessi, 12 in punto. Noi dovevamo dire qualcosa anche sui nonni.
1: Esatto. Allora, questo articolo di Crescere Insieme dice: i nonni sono preziosi nello sviluppo, nella crescita dei bambini. I nonni svolgono nelle famiglie un ruolo molto importante, costituito da piccole azioni quotidiane, spesso fondamentali per sostenere le famiglie moderne, aiutare nei compiti, andare a prendere i bambini all'asilo o a scuola, accompagnarli alle attività pomeridiane. E poi ancora molto di più. perché i nonni hanno spesso un legame con i nipoti basato su grande complicità, fiducia e affetto. Per questo possono essere determinanti anche per la crescita, per lo sviluppo emotivo, affettivo e relazionale.
0: Acqua, facciamo anche un po' acqua, questo rapporto, perché la complicità però fa sì che si smuovano le regole della famiglia, perché il nonno dà qualche cioccolata in più, li vizia di più, e si dice sempre, diteci anche voi se succede, che mia madre non si comportava così con me, mentre con mio figlio è brava e buona e dolce, e la porto ovunque. Raccontateci se il rapporto tra mamma e figlio, o figlio e mamma, genitore, papà, è diverso da quello che hanno con i vostri genitori. 333 166 5757. Una

0: Invece facciamo tantissimi auguri ad Angelo, che in questo momento sta lavorando alla ditta Verna da tutto il supermercato Sigma di via Positano Conversano, in particolare dalla cognata Rita.
1: Gli ultimi messaggi, richieste, dediche musicali, auguri di buon onomastico e di buon compleanno al 333-166-5757, insieme sino alle 12:30, tra un po' anche altre due novità musicali, quella di Taylor Swift e di Tiro Mancino con Simona Molinari qui su Radio Puglia.

0: soprattutto dei nonni che non sono nonni anche, perché oggi ci si affeziona più, si affeziona più, la mia lingua oggi mi sta abbandonando, a coloro che non hanno un legame strettamente di sangue.
1: Ma perché
0: noi.
1: Non necessariamente è così, cioè il legame, io dico sempre che ci sono nonni sanguigni e nonni non di sangue,
0: che... come quelli che tu a Roma, le nostre nonne ultra novantenni che sono super, ragazzi, noi esatto. Non possiamo farvi vedere cose per la privacy.
1: Ma
0: delle
1: dico,
0: signore,
1: guarda, te basta dire soltanto una cosa, che ad aprile scorso, il 29 aprile, a 90 anni
0: la signora
1: Rina, la mia nonna romana del segno della bilancia come me, dal papa. Siamo andati dal Papa,
0: gli perché ha scritto una lettera, l'ha pure
1: desiderio.
0: Cazziato il Papa, esatto. Cioè, dice, le nonne a questa età non hanno più, dice, non c'ho più da perdere nulla.
1: Lei aveva questo desiderio di andare dal Papa e per fortuna siamo riusciti a realizzarlo. E quindi innanzitutto una testimonianza di tenacia, di caparbietà, che è una donna molto caparbia, e per fortuna abbiamo realizzato questo suo desiderio. Quindi io
0: non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni, e soprattutto bello affidarsi a chi, magari ragazzi universitari che vivono nella propria palazzina. È bello perché voi pranzate insieme, cenate insieme
1: sempre, cantiamo anche le canzoni insieme, ascoltiamo il Radio 50, Puglia insieme. Però c'è da dire questa cosa, nelle città già va molto, magari dovrebbe anche arrivare, ma pian piano arriverà anche nei piccoli paesi, il rapporto tra giovani e anziani, questo confronto generazionale che aiuta entrambe le parti, sia per la compagnia ma soprattutto per la crescita emotiva e anche, diciamo, culturale, perché è un vero e proprio confronto tra generazioni e si supportano a vicenda.
0: Anche perché dobbiamo chiedere se sapete come mai si festeggia il 2 di ottobre come gli angeli, perché diciamo in qualità sono protettori, no? Sì, rispetto ovviamente ai genitori, per chi è credente, di Gesù, che sono Giacomo e Anna, no? Ecco perché si festeggiano i nonni di Gesù, scusate.
2: Tutti i dipendenti della ditta Oronzo Ameno Supernatural, facciamo tanti auguri per la festa dei nonni, ok?
0: Ok.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Mettigli una canzone di Bob Marley che gli piace così tanto.
0: È sorta di richiesta, grazie, certo. E poi dobbiamo fare anche un altro augurio di buon compleanno ad Alessandro. Vediamo se Alessandro ci risponde, perché oggi due festeggiati ci hanno dato buca. Stanno molto preparando, non vogliono pagarci da bere.
1: Sono affaccendati.
0: La nostra amica Sandra da Bari ha detto: dovete chiamare mio figlio, io devo andare via. Dove devi andare? Tu.
1: Chiamiamolo.
0: Iliad, tuo figlio ci ha chiuso la chiamata perché sa che la mamma è una fedelissima di Radio Puglia e siamo morizzati il numero.
1: Temeva che lo potessimo chiamare.
0: Sandra, mi dispiace. Tanti auguri di buon compleanno per i 35 anni di tuo figlio Alessandro, da parte tua, da parte nostra, ma ci ha chiuso il telefono. Non sappiamo se consapevolmente o inconsapevolmente, perché eri impegnato a fare altro.

0: Betty.
1: No, bad, non cattiva, Betty.
0: Betty.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
3: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi. Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre, ore 21, live Ritmo Binario Band.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
0: Il tuo spazio da protagonista.

E salutiamo Raffaella che ci ha messaggiato al 333-166-5757. Gli ultimi 10 minuti insieme a noi per le vostre richieste musicali. Noi vi dedichiamo alle novità di questo 2 di ottobre 2026 con Nuvole, Bossa in Blu, Tiro Mancino e Simona Molinari.

0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393-458-1472. Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
1: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
2: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
1: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
3: Servizio anche all'aperto.
4: Com'è romantica la pioggia.
5: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
6: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
7: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
8: www.tecnoresinesrl.it.
9: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
10: Radio Puglia.

0: E questo è l'ultimo singolo di Taylor Swift, Patient Zero, qui su Radio Puglia. Parla di una relazione tossica, riferendosi un po' a questo, questa locuzione paziente zero, utilizzato soprattutto nel periodo Covid, quando ci sono pandemie, no, con lui che poi ha infettato tutto. Ma noi parliamo di nonni,
1: esatto.
0: E vi diamo dei riferimenti importanti rispetto a quello che dicevamo, che l'Italia, lo Stato civile, è arrivato prima della Chiesa cattolica.
1: Infatti c'è una netta divisione. Allora, la data 2 ottobre, festa civile in Italia, il giorno in cui si festeggiano per la Chiesa gli Angeli Custodi, è stata istituita come giorno nazionale della festa dei nonni, ma non è una festività religiosa ufficiale vaticana, è stata istituita dallo Stato con la legge numero 159 del 31 luglio 2005. Invece la Chiesa, la giornata della Chiesa, cioè nell'ambito ecclesiastico, viene istituita nel 2021 da Papa Francesco per sottolineare il valore spirituale e sociale della terza età. E Papa Francesco ha istituito quindi la quarta domenica di luglio la giornata mondiale dei nonni e degli anziani, perché in prossimità della ricorrenza liturgica dei santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria e nonni di Gesù.
0: Mentre i nonni, hai detto, sono quasi più di 12.000
1: invece
0: in Italia,
1: sì, l'Istat
0: dall'ultimo censimento.
1: L'Istat sostiene che in Italia si contano circa 12 milioni di nonni.
0: Diciamo, siamo un paese anziano, come dicevamo, le natalità, però abbiamo una grande trapassonozione.
1: Esatto, tra questi 4 milioni si occupano dei nipoti ogni settimana. Ecco, quindi è una bella notizia, ci sono molti nonni.
0: Domenico, vediamo Tanise, nonno, vediamo che ci dice da Polignano a Mare.
2: Buongiorno, buon massimo mio figlio.

0: con i nonni, perché in giornate come queste, naturalmente, magari possono essere giornate un po' triste, però quando si creano dei ricordi, poi ci sono questi ricordi, in giornate come queste diventa molto piacevole ricordarli,
1: certo,
0: tutti i giorni, a prescindere.
1: Beh, io mi rivedo molto in mia nonna, soprattutto perché mi piace indossare alcuni suoi indumenti meravigliosi. Ovviamente per me andare al cimitero ad esempio non è una cosa negativa, alcuni
0: cosa
1: la
0: piacevole.
1: Vivono in maniera negativa,
0: no.
1: Un po' dipende molto da come si è vissuto, no? Questo,
0: certo,
1: questo viaggio, diciamo, questa passeggiata al cimitero. Io ringrazio invece mia nonna materna, che era molto diciamo
0: cattolica,
1: piacevole nel raccontare, cioè me la faceva vivere come andiamo al parco, qua ci sono queste persone, cioè era molto piacevole, cioè non l'ho vissuto come una cosa triste, pur se non andavamo a trovare il nonno che non c'era più, tant'è che io non ho mai conosciuto il nonno materno. Parecchia gente magari non ha conosciuto i propri nonni e non ha vissuto questa fase, no, divertente, piacevole,
0: certo,
1: no, di complicità,
0: certo,
1: di vizi.
0: Ecco perché è importante trascorrere del tempo con i propri nonni in modo tale da creare sia acquisire innanzitutto dei valori, ma soprattutto creare ricordi che poi ti accompagneranno per tutta la
1: che
0: vita,
1: che non sono soltanto foto, ma ovviamente quello,
0: no,
1: che portiamo nel cuore, la voce,
0: esatto, insegnamenti, ma
1: perché spesso ci leghiamo agli oggetti,
0: esatto,
1: no?
0: Che, e poi è molto sbagliato, ma più che altro gli insegnamenti, ecco, come diceva prima l'articolo, no, molto spesso queste figure più dei genitori possono plasmare alcuni determinati soggetti anche nell'ambito lavorativo, nell'ambito professionale, nell'ambito amoroso, perché dando degli stimoli nei primi anni di età
1: vita,
0: o anche durante l'infanzia, naturalmente, io ad esempio, a me piace tantissimo ascoltare le storie, perché mia nonna da bambino mi raccontava perennemente la storia della guerra.
1: Ah, ecco, cosa allegra. Vediamo chi è con noi in diretta su Radio Puglia.
2: Pronto?
1: Ah, abbiamo una nonna?
2: Certo, sono Anna Ese.
1: Ciao Anna, nonna bella,
2: certo,
1: di Bari, dici,
2: grazie,
1: tutto.
0: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, io ho 5 nipoti.
1: Oh,
0: bello.
1: Come si chiamano?
2: Sì. Allora, Lucia, Irene, Annalisa, Nicola, il nome di mio marito, e Nicolò, che è lo stesso.
1: Oh.
2: Allora, tra i 5... due sarebbero Lucia e Annalisa, figlie di mia figlia Nicla. Quando chiedono c'è qualcosa che non possono chiedere alla mamma,
0: lo chiedono alla nonna,
2: che mi chiamano nonna,
1: certo, sei
2: così,
1: complice,
2: così, e chiedono consiglio, e a me fa molto piacere,
0: certo,
1: è vero.
2: Ecco,
1: ma tu ti sei comportato uguale, nella stessa maniera con i tuoi figli, oppure no? Cioè sei stata più tollerante
2: con i tuoi
1: nipoti?
2: No, ero una carabiniera.
1: Non hanno i ricordi i tuoi figli.
2: Un momento, non cattiva.
0: Rigida.
1: Rigida.
2: C'erano le regole.
1: Come
0: è giusto.
2: Cioè, invece di parlare mio marito, il padre, parlavo io.
0: Ah.
2: Allora voi
1: essere comuni negli intenti, no?
2: Un momento.
1: Se no i figli dicono, mamma ha detto sì, papà ha detto no.
2: No, un momento. Un momento. Siccome mio marito vedeva che quello che io dicevo non era sbagliato,
0: era giusto.
2: Lui
1: va
2: bene, allora ci va bene così, va bene. Invece c'erano le regole, vabbè, anche mio marito quando si fidanzò, mia figlia è l'unica figlia femmina che abbiamo, e il mio genero
0: era geloso,
2: il genero non poteva avere di meglio.
1: Perciò non c'era bisogno di essere così rigidi, però questi ci hanno dato dei nipoti meravigliosi,
2: ecco,
1: tanti
2: allora,
1: auguri
2: miei,
1: a voi nonni.
2: I miei figli sono cresciuti bene, mi ringraziano e di conseguenza loro fanno con le ragazze le regole,
0: esatto,
2: va bene?
1: Grazie Anna R. di
2: allora,
1: essere con noi.
2: No.
1: Che noi dobbiamo chiudere il programma.
2: Un momento,
1: dimmi.
2: Devo salutare Rosaria e Nicola,
1: certo.
0: Ciao,
2: ciao,
0: buona
2: ciao, amore, ciao.
1: E noi ci salutiamo.

0: Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Pronti a scendere in pista?
5: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
4: Da noi noleggio kart rental e racing.
5: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
6: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
7: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
6: Ah, impossibile.
7: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
8: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
9: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Col Fischio Senza e della Banda di Castellana. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
10: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, hai in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'Italia si ferma per uno sciopero generale di 24 ore. Lavoratori del settore pubblico e privato chiedono misure contro il caro vita, coinvolti diversi comparti, tra cui scuola e sanità. Stop di 4 ore anche per il settore ferroviario. Laura Carchidi.
2: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata indetta per chiedere aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori della protesta chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Ma quello di oggi è solo il primo di una serie di scioperi che si terranno a ottobre. Il prossimo stop generale a fine mese, il 30, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, fatta eccezione però per i trasporti. Le motivazioni dietro la protesta riguardano stavolta la guerra e le spese militari. Disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Domani a Genova in programma lo sciopero del TPL locale. A Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini e pendolari, poiché sono previsti 2 scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio.
1: Dopo lo spettacolare 4-1 rifilato alla Turchia, gli azzurri di Mancini tornano in campo per affrontare la Francia. La terza uscita di Nations League è in programma alle 20:45 a Saint-Denis. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, spiega Bastoni alla vigilia. Il servizio.
3: Squadra che vince non si cambia, forse di sicuro non si stravolge. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia sono ancora tanti i dubbi di formazione per il CT Mancini. Maldini e Ken si candidano per un posto in avanti, Mancini e Calafiori rientrano in difesa. Al netto dell'11 che sfiderà la Francia contro i transalpini guidati da Zinedine Zidane, sarà importante continuare a crescere per costruire una nuova identità azzurra. A indicare la via Alessandro Bastoni.
4: Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia.
3: Nel corso della conferenza il difensore dell'Inter è tornato anche sull'espulsione di Zenica.
4: Mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare dietro quello che si è sbagliato imparando da esso.
3: Appuntamento questa sera a Saint-Denis alle 20:45, arbitra lo spagnolo Gil Manzano.
1: Formula 1 a Sepang, Leclerc è più veloce nella seconda sessione di libere. Dietro la Ferrari del Monegasco, la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Più indietro le Mercedes, settimo Russell, ottavo Antonelli. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Puglia Basilicata ancora condizioni meteo prevalentemente stabili per la presenza dell'anticiclone che garantirà ampi spazi soleggiati e soprattutto clima gradevole per il periodo nel corso di queste giornate. Le temperature massime infatti saranno ancora su valori tardo estivi. Un cambiamento è da attendersi dopo il 7 di ottobre con le prime piogge atlantiche, a cui seguirà probabilmente anche qualche giorno di pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti dopo il 10. Per questi e maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale la nostra app di Trebi Meteo.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495. 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Lunedì 5 ottobre, ore 20, apertura allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire Vasco Rossi Cover Band, I Comandanti.
3: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
4: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
5: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
6: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
5: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
7: Servizio anche all'aperto.
8: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16 uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre ore 21 live Ritmo Binario Band.
9: Chicchirichì!
10: La festa è qui!
11: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: Gaffa.
1: L'almanacco del giorno. Venerdì 2 ottobre 2026. Mancano 90 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda i santi angeli custodi.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Angelo e Angela. Il nome ha origine greca e significa messaggero. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 2 ottobre del 1950, Schulz pubblica per la prima volta su 7 quotidiani statunitensi La striscia dei Peanuts con l'intramontabile Charlie Brown. I Peanuts saranno pubblicati fino al 13 febbraio del 2000, ovvero il giorno dopo la morte dell'autore. È stato uno dei fumetti più famosi e influenti di sempre, venendo pubblicato per 50 anni su oltre 2600 testate, tradotto in più di 20 lingue e pubblicato in oltre 70 nazioni, raggiungendo 355 milioni di lettori. Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 2 ottobre ricordiamo Sting, Romina Power, Antonio Di Pietro.
1: Le frasi del cinema. Non importa chi sei, ogni giorno della tua vita sei dentro un database, pronto per essere spiato. Non soltanto terroristi, nazioni o grandi aziende, ma tu, dal film Snowden. Proverbio del giorno.
2: Se ti piace il miele, devi sopportare le punture delle api. Proverbio marocchino.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buonissima giornata a tutti da Roberto. Oggi è venerdì 2 ottobre 2026 e siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Si comincia dall'Ariete. Giorno positivo sotto il profilo professionale, soprattutto se saprete sfruttare con intelligenza la vostra naturale intraprendenza. I risultati che otterrete saranno certo molto confortanti, in particolare se riuscirete a non rimandare a domani quello che potete realizzare subito. Toro, giornata generosa di suggestioni e di idee. Avrete voglia di cambiamenti, di novità e gettarvi in qualche impresa straordinaria. Giornata emozionante anche per l'amore. Stare accanto alla persona amata vi farà sentire al settimo cielo. Gemelli, giornata per voi invece stressante. Dovrete sudarvi con impegno e fatica ogni risultato, anche il più semplice. Affrontando gli eventuali problemi di salute con serenità, riuscite a risolverli meglio e più in fretta. Cancro, combattete un lieve turbamento emotivo organizzando una serata con le persone care che, come sempre, hanno il potere di rasserenarvi. Smaltiti gli impegni, potete ritagliarvi un angolino tutto vostro per oziare e fantasticare in pace. Leone, un bellissimo cielo vi catapulta in una giornata straordinaria, sia per quanto riguarda la forma fisica che le occasioni di successo che potrete conseguire in ogni settore, a cominciare da quello sociale. Vergine, giornata in salita ma non priva di buone notizie. Una questione legale che si trascinava da tempo potrebbe risolversi a vostro favore. Dovrete pensare bene a come investire un inaspettato gruzzoletto che rimpingua le vostre tasche. In amore ultimamente sembrate più propensi a flirtare piuttosto che a impegnarvi. Bilancia, potrete puntare dritti alle mete più ambite, avete molti aiuti esterni e opportunità favorevoli. Non esitate, buttate legna sul fuoco. In famiglia, attingete al vostro ritrovato ottimismo per superare definitivamente certe tensioni. Scorpione, ce la state mettendo tutta, il vostro prestigio sta aumentando a vista d'occhio. Una trattativa delicata è in fase di conclusione. Avanti così, con i superiori dalla vostra e un atteggiamento sollecito, non avrete niente da temere. La vita di coppia continua a riservarvi grandi sorprese. Sagittario, sfruttate le buone posizioni planetarie di questo momento utilizzando al meglio l'intuito e la fantasia e sfoderando tutta la vostra inventiva per elaborare progetti innovativi e creare nuove e proficue alleanze. In ambito sentimentale date uno scossone al rapporto di coppia. Capricorno, forma fisica non proprio perfetta, non assumetevi nuovi impegni, cercate di non affaticarvi. Idee e progetti che non decollano, incontri e appuntamenti mancati potrebbero mettervi in ansia. Cercate di non coltivare dubbi e apritevi con fiducia a chi vi vuole bene. Acquario, non lesinate mai sull'impegno necessario per raggiungere determinate mete professionali. Se volete ottenere un certo risultato, dovrete rimboccarvi le maniche e mettere in conto un po' di fatica. Momento adatto per risanare il vostro bilancio. Pesci, non è il momento di sfidare la sorte, di lanciarvi in affari che non vi convincono, di fare prove di forza con il partner. Rimandate le decisioni a momenti più facili, lontano dai rumori, dai problemi, dalle facce di sempre. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 533, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
7: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
7: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
7: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
8: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dopo anni di duro lavoro, la ricerca sul cancro alla prostata è giunta ad un punto di svolta. A dare la buona notizia è un'equipe di ricerca statunitense che ha sviluppato una speciale molecola, nome in codice VIR-5500, per il trattamento di questa patologia. Nel loro studio, che ha coinvolto più di 50 persone, gli esperti hanno potuto testare l'efficacia del nuovo prodotto con ottimi risultati. C'è l'aloe vera nel futuro della lotta all'Alzheimer, è quanto affermano gli esperti dell'Università Hassan II di Casablanca, in Marocco, in un articolo pubblicato di recente su Current Pharmaceutical Analysis. Una sostanza prodotta da questa pianta, il beta-sitosterolo, contribuirebbe attivamente alla sintesi dell'acetilcolina, il neurotrasmettitore responsabile dello sviluppo della memoria. Anche se la soluzione non è stata ancora testata sugli animali, rappresenta un'utile base di partenza per le future ricerche in questo campo. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Svolta nella ricerca sulla calvizie in Giappone, dove un'equipe di ricerca potrebbe aver trovato una soluzione ad un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La nuova ricetta si basa sulle cellule staminali, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la ricostituzione dei follicoli piliferi. Il risultato, almeno nelle prove sugli animali, è stato una ricrescita rapida e duratura. Lo studio è stato pubblicato di recente su Biochemical Biophysical Research Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Puglia Basilicata ancora condizioni meteo prevalentemente stabili per la presenza dell'anticiclone che garantirà ampi spazi soleggiati e soprattutto clima gradevole per il periodo nel corso di queste giornate. Le temperature massime infatti saranno ancora su valori tardo estivi. Un cambiamento è da attendersi dopo il 7 di ottobre con le prime piogge atlantiche, a cui seguirà probabilmente anche qualche giorno di pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti dopo il 10. Per questi e maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale la nostra app di Trebi Meteo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, compara prenota fatto.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
8: Sufficient

0: 178 sa di felicità.
1: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
2: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
1: Perfetto!
2: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
4: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
2: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
3: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Cups da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 2 ottobre 2026. Mancano 90 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda i santi angeli custodi.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Angelo e Angela. Il nome ha origine greca e significa messaggero. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 2 ottobre del 1950, Schulz pubblica per la prima volta su 7 quotidiani statunitensi La striscia dei Peanuts con l'intramontabile Charlie Brown. I Peanuts saranno pubblicati fino al 13 febbraio del 2000, ovvero il giorno dopo la morte dell'autore. È stato uno dei fumetti più famosi e influenti di sempre, venendo pubblicato per 50 anni su oltre 2600 testate, tradotto in più di 20 lingue e pubblicato in oltre 70 nazioni, raggiungendo 355 milioni di lettori. Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 2 ottobre ricordiamo Sting, Romina Power, Antonio Di Pietro.
1: Le frasi del cinema. Non importa chi sei, ogni giorno della tua vita sei dentro un database, pronto per essere spiato. Non soltanto terroristi, nazioni o grandi aziende, ma tu, dal film Snowden.
0: Proverbio del giorno.
2: Se ti piace il miele, devi sopportare le punture delle api. Proverbio marocchino.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre ore 21, live Ritmo Binario Band.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Domenica 4 ottobre, ore 20, apertura serata allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire i Cipurrid Live.
3: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Domenica 4 ottobre alle 18, messa solenne. A seguire processione e concerto in cassa armonica della Banda di Mottola diretta dal maestro Giuseppe Gregucci. Alle ore 23, fuochi pirotecnici e bolero. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33 fino a 45.000 km entro il 30 settembre.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Puglia, come state? Come state? Allora, sono le 15.04, oggi è venerdì 2 di ottobre, io sono qui, sono Giulia, in compagnia, sono in compagnia di DJ Bianco.
1: Buongiorno.
0: Ciao, ciao. Antonio, ma come sei elegante anche oggi con questa cravatta.
1: Deformazione professionale.
0: Ma voi lo dovreste vedere. Vabbè, allora 333-166-5757, questo è il nostro numero di telefono, potete già scatenarvi con i vostri vocali e i messaggi, ma prima notiziario.
2: Radio Puglia News.
3: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'indomani della lettera della Presidente del Consiglio Meloni a Bruxelles per maggiore flessibilità in tema di energia, alla luce della fiammata dell'inflazione registrata in Italia, è convocato alle 18 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. La riunione è chiamata ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica. Il provvedimento fisserà la traiettoria dei conti per il prossimo triennio, le stime di crescita del PIL e i margini d'azione in vista della prossima legge di bilancio. Al centro del vertice di maggioranza di ieri il tema delle risorse straordinarie per coprire i rincari energetici e il capitolo della spesa militare. La flessibilità complessiva concordata con l'Unione Europea prevedeva l'utilizzo di clausole speciali fino a un totale di 36 miliardi di euro, di cui 14 destinati alle misure per la transizione e il contrasto ai rincari energetici e fino a 22 miliardi per il capitolo sicurezza e spesa militare. Il vertice politico di ieri ha definito una correzione più limitata, in particolare sulla spesa per la difesa. Ieri il vice premier Tajani ha parlato di uno scostamento di 9 miliardi di euro. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere, lo ha scandito la segretaria del PD Elly Schlein parlando alla direzione nazionale del partito al Nazareno. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, questo è un impegno chiaro che prendiamo con i nostri elettori, ha poi promesso la leader Dem, che è tornata ad attaccare il governo. Avete fallito, andate a casa, promettendo battaglia su manovra e legge elettorale. Poi una stoccata anche agli alleati. Il programma si scrive con l'alleanza sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno, vale uno, avverte Schlein, sottolineando che il PD è il primo partito di opposizione e ha preso il doppio dei voti degli altri. Generosi sì, chi osa, ingenui no. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
2: Radio Puglia.

Oggi venerdì 2 di ottobre, tantissime le novità a partire proprio dal mondo della musica, perché pensate, proprio oggi è uscito il nuovo singolo di Max Pezzali che farà da colonna sonora alla serie Campione di incassi Nord, Sud, Ovest, Est, la serie Sky, che è in uscita il prossimo 9 di ottobre, e sono convinta, sicurissima, che fra di voi c'è già qualcuno che è andato a vedersi un po' di anticipazioni, Devo dire che è stata una serie che ci ha tenuto incollati, almeno quella appunto la prima stagione, e fra pochi giorni appunto potremo godere anche della seconda. E allora qui su Radio Puglia, solo grandi novità, ce l'ascoltiamo subito.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
5: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: E rieccoci in diretta, oggi è venerdì e quindi io mi aspetto che molti di voi, ecco, si organizzino, no? Magari per un'uscita, per che ne so, no? Per una serata.
1: Per il weekend.
0: Anche se venerdì scorso, caro Antonio, sì? Nel nostro sondaggio, insomma, se eravate più del team divano o team serata, è venuto fuori che i nostri radioascoltatori sono tutti un po' poltroni. Quindi preferiscono stare a casa sul divano. Allora io oggi vi chiedo, popolo del divano, ecco, qual è la scusa più assurda che avete inventato per non uscire?

0: Allora, siete pronti per scatenarvi con tutti questi messaggi? Allora, intanto salutiamo Claudia da Putignano, Angela da Conversano e Giuseppe da Monopoli. Loro ci hanno scritto prima che io lanciassi questa domanda, quindi adesso siete obbligati a rispondermi. Ma intanto continuiamo con le novità, perché qui su Radio Puglia ci divertiamo, è vero, parliamo anche di tante cose, però soprattutto la musica è la protagonista e quindi lo facciamo con il nuovo singolo dei Tiro Mancino insieme a Simona Molinari, Nuvole.
1: Fammi sapere

Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del Sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
5: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
6: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
5: Dici sul serio?
6: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.

0: per farvi venire la voglia di uscire questa sera. Però allora Claudia mi dice, io la scusa che uso sempre è ho mal di testa. Allora Claudia, ma quella non era per un'altra cosa, vabbè. Io ricordo, però vabbè, comunque c'è Giuseppe da Monopoli invece che dice no vabbè, quella più classica che usavo anche quando non volevo studiare, mi è morto il gatto. E no vabbè, ma quella dai Giuseppe, si sa, ma quella
1: non
0: cioè
1: si
0: sa che finta, è finta. Poi questa scusa qui a Radio Puglia non funziona perché noi il gatto ce l'abbiamo ed è vivo e vegeto, va bene?
1: Sì,
0: quindi
1: sì. Oggi non so che fine ha fatto, sinceramente. Non si è visto proprio.
0: Si è dileguata, non lo so. Jingle, dove sei? Dove sei?
1: Nel frattempo abbiamo anche un messaggio vocale che ascoltiamo.
0: Ascoltiamo.
2: Ciao Radio Puglia, buon pomeriggio. È possibile ascoltare la canzone quella della Micheline di Fedez? Chiamami per nome, grazie.

0: Com'è romantica la pioggia?
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
3: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
6: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
5: Perfetto!
6: Puli Services, via Putignano 92, a Castellana Grotte.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
9: Una sola azienda, tante soluzioni.
10: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
11: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
12: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
13: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
14: Non possiamo piacere a

Noi devo dire che ci sta piacendo perché ormai quasi tutti gli speaker e i DJ di Radio Puglia la stanno imparando a memoria, perché noi non ci lasciamo sfuggire neanche un trend. Devo dire che il trend di cioccolata qui su Radio Puglia va alla grande. Devo dire che ci piace molto. Va bene, allora salutiamo anche Enzo, Sabino, siete sempre tantissimi anche oggi, state con noi fino alle ore 18 e anche oltre, perché poi dalle 18 alle 19:20 più o meno abbiamo. Ci sarà la ranking song, quindi la classifica dei brani più ascoltati qui su Radio Puglia. Continuiamo però con Elettra Lamborghini.

Ci siamo, eccoci in diretta, sempre qui su Radio Puglia. E chissà, oggi che è la festa dei nonni, chissà se il nonno di Elettra Lamborghini è proprio lui, il signor Lamborghini, ecco, chissà se ha mai inventato una scusa per non uscire. Io, ecco, a quanto pare, da quello che ci state scrivendo, che ci state mandando, sembra che quella sullo stato di salute sia quella più gettonata, a quanto pare. Quindi la scusa di dire non mi sento bene, non lo so, il mal di testa, il mal di pancia, vabbè, è quella più usata. Ma io voglio che voi, ecco, vi scateniate, insomma, oppure facciamo così, ve le diamo noi un po' di scuse, anche improbabili, quindi restate con noi fino alla fine, perché, ecco, vi regaleremo un po' di scuse anche dai, che fanno sorridere. Continuiamo con Patient Zero, questa è la nuovissima di Taylor Swift, che ecco, apre il suo nuovo album e il suo videoclip, pensate, è stato anche premiato agli MTV Music Awards.

Sono molto felice, è vero Antonio, il paziente zero. Nel 2020, insomma, non si faceva altro che parlare del paziente zero, va bene. Allora, di sicuro non ha avuto bisogno di inventare una scusa, sto parlando di Raff, perché ha dovuto annullare, pensate, tutti i suoi concerti di ottobre. Infatti era previsto il suo concerto a Napoli la prossima settimana, ma anche a Milano, a Roma, e niente, perché purtroppo deve fare un piccolo intervento alla faringe, quindi è tutto rinviato all'anno prossimo, va bene. Quindi, se invece voi non avete voglia di uscire questa sera, vediamo un po', mandatemi un bel vocale e fatemi sapere qual è la scusa che vi inventerete.

0: Pizzeria e braceria La Fenice.
1: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
0: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
1: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
0: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
1: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
6: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Pomeriggio on air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.
10: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: amica Anna da Putignano mi scrive che lei usa sempre questa scusa per non uscire. Dice, ho un sacco di robe da stirare. Vabbè, ok Anna, abbiamo recepito il messaggio. Allora, non è colpa nostra, se vi arrivano messaggi strani stasera, magari avete invitato qualcuno a cena. Allora, uno di questi, Radio Puglia suggerisce, devo andare all'assemblea di condominio.
1: Auguri.
0: Vediamo chi ci crede. Continuiamo, Fabio Rovazzi.

0: Ciao, Stefano da Bari. No, il venerdì sera la mia scusa, che poi non è la scusa, è la verità, che il sabato mattina devo lavorare e mi sveglio presto.
1: Va bene, Stefano, ok. Ci crediamo, anche perché insomma i tuoi amici magari ti conoscono e lo sanno, ma noi vogliamo sapere la scusa che magari anche una volta ti sei inventato, perché non lo so, c'avevi quella cena con i colleghi, oppure la classica rimpatriata di classe che uno inventa di tutto, vero? Tipo può anche dire devo recuperare le ore di sonno perse durante la gita di terza media. potete usarla, oppure per, sai, per chi, per quelli che sono un poco più superstiziosi, no? Allora potete dire il sale si è rovesciato sullo specchio rotto dal gatto nero. Ah, perfetto, non si esce più.
2: Asce non dice queste cose, camufè pigliano pallucci.

0: Ed è uscito a mezzanotte questo brano di oggi, Winner, Joliet, sempre novità su Radio Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte. Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16 uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre ore 21 live Ritmo Binario Band.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
5: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
7: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Quelle più usate, a quanto pare, perché mi state scrivendo, sono quelle che rimangono un po', come dire, vaghe, tipo guarda scusami ho un impegno improrogabile, oppure no ho un'altra cosa da fare, oppure avevo già preso un altro impegno, però poi di fatto no, che cos'è questo altro impegno che c'avevi? Boh, non lo so, non si sa, quindi diciamo che si rimane un po' sul vago, oppure un semplice mi sento poco bene, e vabbè, quindi diciamo che queste sono quelle più facili, però noi questa sera vi vogliamo anche far divertire. Allora, ad esempio, potreste usare questa è proprio per i più pigri, no? Per i nostri radioascoltatori pigri, pigrissimi. Allora, sì, potreste usare questa. Ormai mi sono fatto una posizione sul divano. Ecco, questa funziona.
1: Spettacolo proprio.
0: Oppure, ecco, senti questa per i nostri radioascoltatori più giovani, Stasera devo studiare, devo recuperare l'insufficienza renale. Vabbè, più giovani per modo di dire, va. Continuiamo, loco loco, che anche noi stasera siamo un poco loco loco, eh?

Ragazzi, io mi sto divertendo un sacco perché mi state mandando vocali di ogni sorta, però c'è il mio amico Vito da Bari che scrive che lui a volte usa questa scusa, dice: mia moglie non vuole. Oh, è qua. Grande Vito. Continuiamo, Luque, labirinto.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Sabato 3 ottobre, ore 20, concerto degli allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire, animazione gruppi giovani Anspi, oratorio in rock. In chiusura, la band Riff Jokers.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Una sola tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.

Rieccoci in diretta, sono le 16:30. Allora, noi abbiamo anche un servizio, come dire, di aiuto SOS. Il mio amico Luca, che lui, ecco, dovete sapere, è calvo. Ora, non è che sto facendo body shaming, è proprio la verità. Lui è calvo, insomma. Mi ha chiesto: Giulia, ho bisogno di una scusa per stasera. Allora, guarda, Luca, visto che tu non hai i capelli, potresti dire questo, magari, non lo so, preferisco stare qui a casa finché non mi crescono, non mi ricrescono tutti i capelli, ad esempio, così per scherzare. Vabbè, continuiamo con la musica, la nuova musica, questa è l'ultima di Ricky Martin.

0: che cosa significa?
1: No.
0: Bacetto! No. Che bella! Allora, Ricky Martin con DJ Pedro Sampaio. Pensa che hanno registrato il videoclip proprio nelle strade di Rio de Janeiro. Beh, devo dire che questa, dai, ci fa ballare, ci fa ballare. Tutto ciò per farvi uscire questa sera. Allora, continuiamo con la musica, Figli delle Stelle, Alan Sorrenti.

0: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 530 3-20-26.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.

agenzia di, con insomma le varie richieste per le scuse per non uscire questa sera. Allora subito per Tina, la mia amica di Rutigliano, lei è una ecologista, quindi tu potresti dire non posso uscire questa sera perché domani devo alzarmi presto perché devo controllare se passano a ritirare l'umido. Ecco, questa è per te, va bene Tina? Poi c'è il mio amico Stefano anche da Noci, anche lui ne vuole una. Allora Stefano, tu puoi usare questa, ma non lo so ma se è il tuo caso, però potresti dire questo: ho promesso a mia madre nel 95 di riordinare la mia stanza e quindi lo farai stasera, quindi non puoi uscire, va bene Stefano, questa è per te, così te la regalo, la puoi usare. Continuiamo con Raff, pazzi, stupidi ragazzi.

0: Sì, questa è la nuova canzone di Francesco Renga con Giusy Ferreri e noi di Radio Puglia abbiamo avuto la fortuna di incontrarla proprio la scorsa settimana a Bari, perché ha presentato il suo nuovo libro e quindi c'è stato questo debutto proprio da scrittrice con questo romanzo noir dal titolo Le voci interrotte. Quindi se volete andare a vedere la nostra intervista potete farlo grazie ai nostri canali social, quindi su Instagram, su Facebook, quindi trovate la nostra intervista, questa e tante tante altre, come anche la nostra app da cui potete anche ascoltarci, insomma, e così ci portate dove volete. Continuiamo con le novità. Oh, ma quante novità oggi, caro
1: tante,
0: Antonio,
1: tante.
0: DJ Bianco con me. Oggi ascoltiamo ancora Giorgia, questa è Parafulmini.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
4: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puliservice. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
3: Perfetto!
4: Puliservices, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
5: Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
8: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.

0: Radio Puglia News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Italia a due facce, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France Tana de Bleu. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Linea a Parigi.
2: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo, anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti, ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
3: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
2: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
4: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
2: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Allo stesso orario si gioca l'altra gara del girone. Il Belgio, reduce dalla sconfitta con la Francia dopo aver battuto al debutto l'Italia, ospita la Turchia, ferma a quota zero in classifica. Si gioca a Liegi, arbitra il norvegese Saggi. Primo giorno del weekend di Formula 1 in Malesia e Moto Mondiale in Giappone. Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche MotoGP a Motegi col nuovo record della pista. Ottavo il leader ereditato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per la Formula 1 a Sepang. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Nelle libere odierne miglior tempo assoluto nella prima sessione di Verstappen su Red Bull. Alle sue spalle Leclerc con la Ferrari, davanti a tutti poi nella seconda. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiacos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Basconia, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

La Malia era Levante su Radio Puglia alle 17:11. Ritorniamo quindi in diretta. Allora, prima del prossimo pezzo, ragazzi, devo ricordare i nostri numeri di telefono. Allora, 333-166-5757, il numero WhatsApp, potete anche mandarci i vostri vocali o semplicemente i messaggi, insomma, scriverci anche delle foto, perché no? Oppure 080-496-8541, proprio per parlare con noi. Continuiamo con Canto d'amore. Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: Passa il tempo di... Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45, TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Radio Puglia,

0: questo era Banfi. Allora, questo weekend devo dire che c'è davvero tanta roba in giro, anche perché domenica è San Francesco e come sapete infatti come sapete già da questo anno, da quest'anno, perché ricorrono i suoi 800 anni dal giorno della sua morte, questa giornata diventerà rossa sul calendario. Quest'anno capita di domenica, però l'anno prossimo il 4 di,
1: sarà di lunedì.
0: Ottobre sarà di lunedì e sarà festa, quindi non si andrà a scuola, insomma gli uffici resteranno chiusi, è festa patronale perché appunto San Francesco è il patrono d'Italia. E a proposito di San Francesco, proprio ieri sera Roberto Benigni ha presentato insomma il suo nuovo libro da Bruno Vespa e quindi con conseguente anche invito a guardarlo in TV domenica sera, perché appunto farà l'esegesi del primo cantico di San Francesco. Quindi insomma consigliamo anche la visione per coloro che magari non escono, altrimenti ci sono davvero tantissimi altri eventi, soprattutto qui nella provincia, nella Valle d'Itria, non solo per festeggiare San Francesco ma anche saghe. Ad esempio, guarda, devo salutare tutti i componenti, in particolare la signora Anna di Lama Lunga, perché questo weekend ci sarà la sagra delle frittelle, dei panzerotti lì a Lama Lunga, ovviamente dopo la messa e insomma la processione, però ci saranno davvero tantissime altre eventi, quindi anche per chi non è della Puglia però si trova qui a passare da queste parti e adesso sta ascoltando Radio Puglia, possiamo dirvi che appunto in giro per la Valle d'Itria, almeno nel Barese, ma non solo, anche verso il Salento, ci sono davvero tantissimi appuntamenti. Continuiamo con Salda Vinci, Rossetto e Caffè.
2: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
2: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del Sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
4: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo tra Puglia e Basilicata con sole protagoniste, cieli sereni o poco velati, clima molto mite con temperature massime anche fino ai 25 gradi, ventilazione a tratti moderata con mari poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite, temperature massime senza variazioni oltre la media. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Pizzeria e braceria La Fenice.
7: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
6: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
7: Si effettua anche a sporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
6: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
7: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
8: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
10: E Luca, t'ha deciso?
11: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
12: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
10: stai senza pensiero.
13: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.

0: Ed era Saif insieme a Bresh con Parlar d'amore. DJ Bianco, sai cosa significa Saif?
1: No.
0: Allora, in realtà è il suo vero nome, cioè lui si chiama, questo ragazzo si chiama Adam Saif, e in pratica lui, ecco, significa spada, sciabola in arabo, perché lui è italo-tunisino. Hai visto? Ho studiato. Continuiamo con la musica, lui invece è italiano, di Bologna. Giusto? Sì.
1: Sì.
0: Ligabue.

per te. Era Ligabue alle 17.50 su Radio Puglia. Questo è Pomeriggio On Air, lo spazio dedicato alla musica, alle novità, e oggi ne abbiamo ascoltate davvero tantissime. Siete in compagnia ancora per pochi minuti con me, con Giulia e con DJ Bianco, ma state con noi perché dopo la diretta ci sarà la Ranking Song. Intanto continuiamo con la musica. Fred De Palma, Ragazzino.

0: Andrea con Maluma, questa era Agua, il nostro ultimo pezzo in diretta, ma i programmi, la programmazione con la diretta ritorna domani mattina alle ore 9:30, quindi tutti puntuali, sintonizzati. Ma adesso non fate che ve ne andate, perché alle
1: assolutamente
0: alle ore 18 in punto parte la ranking song con me e con Danny, e quindi è la classifica dei 20 brani più richiesti proprio qui su Radio Puglia, non su un'altra radio, su Radio
1: sempre
0: Puglia
1: qua.
0: Va bene, allora
1: rimaniamo
0: noi,
1: sempre noi
0: vi ringraziamo intanto per essere stati così numerosi e per aver partecipato anche in maniera, devo dire, divertente, no? Alla domanda di oggi sulle scuse che inventate per non uscire. Davvero grazie a tutti, perché siete stati tantissimi e anche molto molto divertenti, ci siamo divertiti tantissimo oggi, io e DJ Bianco, quindi vi auguriamo buon proseguimento. Ciao!

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
0: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
0: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre ore 21 live Ritmo Binario Band.

0: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
1: Benvenuti alla Ranking Song di venerdì 25 settembre. Da Danny
2: e Giulia, siamo pronti. Questa è la classifica delle 20 canzoni più richieste proprio qui su Radio Puglia, richieste da voi. Allora cominciamo subito, Danny.
1: Sì.
2: Lo facciamo con una bella scivolata di ben 13 posizioni alla numero 20, Dai Dai, Shakira. Alla numero 19 una new entry, Che bella vita, Angelina Mango, Ariete. Alla numero 18 sempre una new entry, Paparazzi, Cesare Cremonini. Alla numero 17, Genova e Napoli, Alfa, Gigi D'Alessio. E in sedicesima posizione, ancora una new entry, The Bausa, Lose Myself.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
2: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
3: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
2: Perfetto!
3: Puli Services, via Putignano 92, a Castellana Grotte.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Domenica 4 ottobre alle 18, messa solenne. A seguire processione e concerto in cassa armonica della Banda di Mottola diretta dal maestro Giuseppe Gregucci. Alle ore 23, fuochi pirotecnici e bolero. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
7: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
9: Torniamo dalla pubblicità per ascoltare altre posizioni. Siamo fermi dalla quindicesima.
10: Esatto, riprendiamo proprio dalla numero 15 con La testa gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla. Alla numero 14 abbiamo una new entry, Rise Slow, Chemo Sounds. Alla numero 13 La costiera amalfitana, Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo. Ancora una new entry alla numero 12, Amica, Annalisa e Madame. Alla numero 11, Partenope, Merken Kremot, Serena Brancale, The Colors. E ci fermiamo qui per ora.

0: Kikiriki!
1: La festa è qui!
2: Sì, al parco giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Lunedì 5 ottobre, ore 20, apertura allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire Vasco Rossi Cover Band, I Comandanti.
4: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
0: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472. Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
1: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74. 4.

0: Danny
1: e Giulia
0: sono a metà classifica. Scopriamo le altre 10 posizioni e soprattutto ascoltiamole.
1: Riprendiamo subito con un po' di bollicine alla numero 10, agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Effetti speciali, buon vento alla 9, Giovanotti e Alfa. Alla numero 8, non mi innamorerò, Puccio. Alla numero 7, ma questa come me la fai? Parlare d'amore, Saif. Vabbè. Alla numero 6, Julie e Bresh, serenamente. Ci fermiamo qui, dai.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuoritutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuoritutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
2: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Pizzeria e braceria La Fenice.
5: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
5: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
6: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
7: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
8: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
7: Ah, impossibile.
8: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
9: Radio Puglia News.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. Brutta battuta d'arresto in Spagna per il governo Sanchez. Il congresso dei deputati di Madrid ha respinto i due decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti approvati martedì scorso. La decisione ha scatenato la protesta di piazza, rilanciando così l'ipotesi di elezioni anticipate per fine novembre. Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica, disponendo nuove indagini. La decisione arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione. Avvicinare le nuove generazioni alle discipline STEM è l'obiettivo dell'iniziativa di Merck, che ha portato a Milano il Curiosity Cube, un laboratorio scientifico mobile per rendere tangibili tecnologie complesse e stimolare vocazioni scientifiche. In due giorni è stato visitato da oltre 200 ragazze e ragazzi che hanno potuto sperimentare in prima persona tre attività pratiche dedicate al tema scientifico del 2026, la biologia sintetica. Lanciato da Merck nel 2017, il Curiosity Cube ha raggiunto finora oltre 286.000 studenti in 20 paesi.
11: L'economia.
10: Videoconferenza dei leader del G7 presieduta dal presidente francese Macron sulla situazione energetica globale. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, ha annunciato il capo dell'Eliseo. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Inoltre non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i partner. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto all'esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che rilancia: i nostri cittadini hanno bisogno e meritano energia a prezzi accessibili. Con il G7 lavoreremo in stretta collaborazione per raggiungere questo obiettivo. Il Consiglio dei Ministri vara oggi il documento programmatico di finanza pubblica, primo passaggio per definire la cornice della manovra economica per il 2027. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione, il vice premier Antonio Tajani. Sentiamo.
12: Primo, già oggi dire che ci sarà uno scostamento, io credo saremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno.
10: Le risorse extra serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre alle spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio ha scritto alla Commissione europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione. La UE valuterà le richieste dell'Italia, ma Bruxelles gela Roma. Agli Stati membri è già stata concessa maggiore flessibilità. Riprendono fiato le borse europee. Sul finale di seduta, Piazza Affari, sostenuta dal comparto tecnologico, guadagna 0,5 percentuale. L'attenzione resta sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund, dopo aver superato quota 130 punti, ripiega a 115. In calo il prezzo del petrolio. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
11: Radio Puglia. Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
13: Ultime battute della ranking song, ultime 5 posizioni. Chi troviamo al podio?

0: pam pam.
1: Alla numero 4, Peggy Goo, Who Man. Alla numero 3, Canto d'amore, Marco Mengoni, Angelina Mango. E pensate, fa un bel salto di 13 posizioni. Alla numero 2, Achille Lauro, Joliet con Per noi. Beh, la numero 1 te la dico dopo.
0: Dai, perché?
1: È perché sì. La devi ascoltare fino alla fine.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

0: sì, con voi,
1: anche nelle discoteche quest'estate.
0: già ti vedo, bravo Danny.
1: Ti mancano le discoteche, vero? Sì, sì. Quest'estate non sei riuscita ad andare nemmeno una volta a ballare.
0: Aspettavo
1: vero?
0: Te, guarda. Era Moving to the Sun, The Usual.
1: È lui proprio il DJ francese che si merita il primo posto di questa settimana su Radio Puglia. Allora, state ascoltando la diretta del venerdì 25 settembre. Poi questa puntata della Ranking Song la possiamo riascoltare in diretta su Radio Puglia il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
0: Sempre con quei due pazzi di scatenati di Giulia e Danny, eh?
1: Ciao!
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
3: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
4: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo, 10 alle 21.
5: Una sola azienda, tante soluzioni.
6: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
8: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
9: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16 uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre ore 21 live Ritmo Binario Band.
10: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
11: Dall'Autofficina Abbinante diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
10: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
11: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
12: Su Radio Puglia, solo grande musica. Radio Puglia.
13: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
9: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi.
14: Santa Messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in contrada alla Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa alla Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
4: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
3: Perfetto!
4: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 533, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
5: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
4: Dici sul serio?
5: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
6: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 5 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. È terminato il Consiglio dei Ministri, approvato il documento programmatico di finanza pubblica e il quadro della prossima legge di bilancio. Il deficit sarà sotto il 3% del PIL quest'anno, ma salirà nel 2027 al 3,5%. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il ministro dell'Economia Giorgetti.
3: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3.
2: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale e sulla manovra. I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il Congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez. Immediata la crisi profonda nella maggioranza. La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini. Azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
4: Dopo il brutto KO esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
5: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
4: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
6: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
4: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano.
2: Ed è tutto per oggi, buona serata.
1: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo tra Puglia e Basilicata con sole protagoniste, cieli sereni o poco velati, clima molto mite con temperature massime anche fino ai 25 gradi, ventilazione a tratti moderata con mari poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite, temperature massime senza variazioni e oltre la media. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: La tua scossa di energia è Radio Puglia.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542. Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.

0: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
1: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Domenica 4 ottobre, ore 20, apertura serata allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire i Cipurrid Live.
2: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
3: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi. Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16 uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre ore 21 live Ritmo Binario Band.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
3: La canti, la balli, la ricordi.

0: Radio Puglia.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: Il 6 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del Sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4E45 TAG 533, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Pizzeria e braceria La Fenice.
6: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
5: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
6: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
5: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
7: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.

0: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia. Radio Puglia, Radio Puglia. La tua isola felice.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
2: Allora, stavo pensando...

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Radio Puglia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici